0: 周军队长，部队如何行动，你是怎么安排的？一个村一个村的剿灭，我有不同意见。给敌人要服从命令，部队长期止住，每个村都留一部分人会大大分散我们的力量。放了兵家的大计，如果进山里遇到八路军主力，就会对皇军非常不利。办法敌敌有，改为逐点进攻，拉网式推进。
1: 命令部队停止前进，
2: 嗨，停止前进！
3: 周军队长，洪普村的共产党跟我有杀父之仇，我请求带兵先行血洗洪普村。
0: 不行，部队必须统一行动。
2: 林参谋长，这可是李副师长交代过的。
1: 你，高家的标，啊，你可以去。
2: 龟尾队长跟你一起去。
0: 嗨，
1: 老赵，
0: 哟，
1: 跟他们一起去。
0: 记住。
4: 我们只要粮食，不能滥杀无辜。是。海国，快抓紧时间，
5: 撵退之前赶到红土村。
4: 是。海国。
6: 快进山去，找大部队去！快去！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 罗军长，前面就是清凉寺。
1: 耿勤，传我命令，师部设在清凉寺。
0: 是，
1: 部队山下待命。